0: significa la gentilezza, sì, ci sta nel mare.
1: Grazie.
2: The time for dinner, sir.
1: The time for dinner, okay.